Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dos Melendi. Da una chitarra una sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Puglia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.

0: altro che l'uso.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Radio Puglia. Non so.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Paolino da Nola.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Il nome ha origine latina e significa uomo dai capelli biondi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
5: Accadde oggi.
3: Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 22 giugno ricordiamo Meryl Streep, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia.
5: Le frasi del cinema.
3: I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare. Dal film Le parole che non ti ho detto.
2: Proverbio del giorno.
4: Una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 22 giugno 2026. Pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Le stelle del vostro cielo rendono la giornata interessante, ma anche un po' agitata e stancante. Ritagliatevi degli spazi per riposare. Oggi non vi sentite un granché in forma. Toro, mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela in modo soddisfacente in una situazione piuttosto complicata. Soppesate bene le parole e se avete dei dubbi, meglio tacere. Gemelli, alcuni problemi si appianano, i toni alti si normalizzano, le scintille si spengono, cala un po' di tranquillità. Decidete la prossima mossa prima che un superiore vi chieda qualcosa che potrebbe disorientarvi. Cancro, sul lavoro il ritmo è troppo accelerato. Non riuscendo in alcun modo a sintonizzarvi con quanti vi sono intorno, rischiate di pagarne lo scotto. Non lasciatevi andare a confidenze con chi non sa mantenere i segreti. Leone, se siete in due, la passione si accenderà di fantasia. Se invece siete soli, incrementerete le vostre affettuose amicizie con un interessante new entry. Incontrerete una persona dal fascino un po' schivo e per questo irresistibile. Vergine, non vi farete incastrare da una persona che a prima vista vi era parsa gentile e affascinante. Sapete come prendere le distanze da chi non fa per voi? Contenete in ogni modo le eccessive pretese di un amico che vi sta facendo consumare troppe energie. Bilancia, siete al centro di un intreccio stellare che vi rende impazienti di realizzare più di quanto le condizioni attuali vi consentano. Vi potrà sfuggire qualche intemperanza verbale, cosa insolita per voi. Scorpione, sul lavoro sarete indecisi se scegliere un progetto creativo che vi appassiona o un altro più ragionevole ed economicamente più conveniente. L'amato bene vuole la vostra felicità. Sapere questo vi farà attraversare indenne tutte le intemperie. Sagittario, se siete single non lo resterete per molto. Approfittate delle occasioni che il cielo vi offre. Vita di coppia invece tranquilla. Potreste conoscere una persona molto intrigante e piena di charme che catalizzerà i vostri pensieri. Capricorno, stelle capricciose nel vostro cielo fanno traballare i rapporti sociali e professionali. Qualche bisticcio di poco conto in vista. Provate a risolvere le questioni che vi vengono incontro con maggiore obiettività e ottimismo. Acquario, con il partner sarà forte la passione, il dialogo, la voglia di stare insieme, di ridere e di progettare il futuro. Se l'amore invece ancora non vi ha individuato lungo il suo cammino, iniziate voi a mettervi sulle sue tracce. Pesci, se la persona su cui avete riposto la vostra attenzione vi dimostra di non gradire, non fatevene un cruccio, riprendete a guardarvi intorno. Le stelle, visto il periodo, vi consigliano di cominciare a pensare e a programmare le vostre vacanze. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata e buon inizio settimana a tutti.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato lunedì tra Puglia e Basilicata, da segnalare solo la possibile formazione di qualche temporale di calore sulla Basilicata nel pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi con clima caldo ed estivo, ventilazione debole e mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: festa.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Ieri c'è

0: Traffico in Basilicata.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

è irraggiungibile. Ha detto la sua ragazza, che non sappiamo neanche come cazzo si chiama, perché non ce l'ha detto. Come cazzarola ti chiami? Diccelo! Non risponde il tuo ragazzo. È andata a cozze. Come a cozze? A cozze, vicino a Conversano. Ah, per...

0: Ecco, ci sta a fare. Nicola, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Sono Maurizio, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Maurizio Bello. Ecco. Quando mangio turista fa una parte dei casi.

0: scoprisco sempre. Cioè...
1: Cara amica mia, qua bisogna contribuire. Se ti porta a mangiare Nicola stasera, come ti devi mettere?
0: Se lui si mette, Maurizio,
1: se lui si mette bene a pagare, anche tu ti devi mettere.
0: Dincello,
1: vabbè, dai, no, non diciamo, dai, quasi 90 gradi, dai.
0: Nicola, grande, Maurizio.
1: Nicola, tanti auguri.

quest'estate e voglio dedicare Alghero a Vito Stanisci, che già ha preso a lavorare, ultimamente ha fatto un altro bel batuffolo. Va bene, Vito, buona giornata anche a te.

0: Maurizio, buongiorno, volevo salutare un amico Romanazzi che sabato l'ho rotto un po' la testa, metto la canzone La testa gira.
1: Puglio, buongiorno a Giovanni De Battista da Trigianello.
2: Maurizio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori da Francesco. Un saluto particolare a tutto lo staff Colonna. Forza ragazzi, che tra 5 giorni è di nuovo venerdì.
1: Puglio, un buongiorno a Giovanni De Battista da Trigianello.
3: Bravissimi ragazzi, massimi.

0: Emiliano e Giovanni.
1: Allora salutiamo anche gli amici della Locanda del Riccio a Savelletri. Caro Paolo, ieri

tutti gli operatori ecologici di tutto il mondo, ce ne sono parecchi che sono all'ascolto, salutiamo Dino il Netturbino, tutti quelli veramente che a prima mattina ci ascoltano.

0: in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: giorno 20.
1: I corletti chi li porta?
0: Te li porto io. Ecco qua. Il giorno 24 è San Giovanni. La giornata più lunga dell'anno. Salutiamo tutti i panifici che da parecchio tempo

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Paolino da Nola.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Il nome ha origine latina e significa uomo dai capelli biondi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
5: Accadde oggi.
3: Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente, diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 22 giugno ricordiamo Meryl Streep, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia.
5: Le frasi del cinema.
3: I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare. Dal film Le parole che non ti ho detto.
2: Proverbio del giorno.
4: Una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 22 giugno 2026. Pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Le stelle del vostro cielo rendono la giornata interessante, ma anche un po' agitata e stancante. Ritagliatevi degli spazi per riposare. Oggi non vi sentite un granché in forma. Toro, mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela in modo soddisfacente in una situazione piuttosto complicata. Soppesate bene le parole e se avete dei dubbi, meglio tacere. Gemelli, alcuni problemi si appianano, i toni alti si normalizzano, le scintille si spengono, cala un po' di tranquillità. Decidete la prossima mossa prima che un superiore vi chieda qualcosa che potrebbe disorientarvi. Cancro, sul lavoro il ritmo è troppo accelerato. Non riuscendo in alcun modo a sintonizzarvi con quanti vi sono intorno, rischiate di pagarne lo scotto. Non lasciatevi andare a confidenze con chi non sa mantenere i segreti. Leone, se siete in due, la passione si accenderà di fantasia. Se invece siete soli, incrementerete le vostre affettuose amicizie con un interessante new entry. Incontrerete una persona dal fascino un po' schivo e per questo irresistibile. Vergine, non vi farete incastrare da una persona che a prima vista vi era parsa gentile e affascinante. Sapete come prendere le distanze da chi non fa per voi? Contenete in ogni modo le eccessive pretese di un amico che vi sta facendo consumare troppe energie. Bilancia, siete al centro di un intreccio stellare che vi rende impazienti di realizzare più di quanto le condizioni attuali vi consentano. Vi potrà sfuggire qualche intemperanza verbale, cosa insolita per voi. Scorpione, sul lavoro sarete indecisi se scegliere un progetto creativo che vi appassiona o un altro più ragionevole ed economicamente più conveniente. L'amato bene vuole la vostra felicità. Sapere questo vi farà attraversare indenne tutte le intemperie. Sagittario, se siete single non lo resterete per molto. Approfittate delle occasioni che il cielo vi offre. Vita di coppia invece tranquilla. Potreste conoscere una persona molto intrigante e piena di charme che catalizzerà i vostri pensieri. Capricorno, stelle capricciose nel vostro cielo fanno traballare i rapporti sociali e professionali. Qualche bisticcio di poco conto in vista. Provate a risolvere le questioni che vi vengono incontro con maggiore obiettività e ottimismo. Acquario, con il partner sarà forte la passione, il dialogo, la voglia di stare insieme, di ridere e di progettare il futuro. Se l'amore invece ancora non vi ha individuato lungo il suo cammino, iniziate voi a mettervi sulle sue tracce. Pesci, se la persona su cui avete riposto la vostra attenzione vi dimostra di non gradire, non fatevene un cruccio, riprendete a guardarvi intorno. Le stelle, visto il periodo, vi consigliano di cominciare a pensare e a programmare le vostre vacanze. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata e buon inizio settimana a tutti.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Mandiamo un saluto particolare a tutta la squadra di Mela Bacio, oggi ultimo giorno di ciliegie per loro. Salutiamo tutti quelli che sono sotto gli alberi, perché no, anche quelli che sono in auto ad ascoltare Radio Puglia. Vi ricordiamo che in Italia si guida a destra e non a sinistra, non siamo in Brexit. Questa è Radio Puglia, buongiorno da Maurizio.

0: Puglia. Un grande saluto, Fit Bertino. Buon cervello.
1: Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Un saluto alle donne dell'Attimino. Imo e Nalle.
0: Maurizio, buongiorno dal panificio San Vito a Bitretto. Un saluto.
2: Jasmine.

tema stamattina. Qualcuno sta incominciando già ad andare in disoccupazione, c'è chi è già in disoccupazione. Buongiorno a tutti. Salutiamo Patrizia. Parte i cornetti, Patrizia.

0: cane. Ha detto: Maurizio, per favore, ogni tanto dagli un'occhiata al cane, che quello l'ho lasciato da solo. E io purtroppo non potevo stare tanto tempo a casa, sono uscito e sono andato a mangiare al ristorante. A un certo punto mi è arrivato di nuovo il messaggio: beh, allora come sta il cane? Tranquillo, l'ho chiamato io al telefono, mi ha risposto: boh, boh, boh, pensi che sta bene? Io gli ho detto: mi raccomando, se ti senti male chiama il 118. Boh, boh, boh. Oh, secondo me stava bene. Ha detto boh. Che poi uno deve imparare la lingua del cane. Quella, quando ha fatto boh, boh, boh, ha detto: non mi rompere i coglioni che sto bene.
1: Radio Puglia. Regina di cuori.
0: Allora, continuate a mandare i vostri vocali. 333-1665-757. Questo è il nostro numero della nostra WhatsApperia. Sbizzarritevi, abbiamo l'angolo dello sfogo con i vostri vocali. Buongiorno ancora a tutti. Benvenuti nel mondo dei pazzi.
1: Radio Puglia.

0: Maurizio, il mio cane fa
1: buongiorno Radio Puglia, un saluto a Franco il soffetto. Era meglio ieri al mare.
2: Vabbè, ma lo chiamo di nuovo.
3: Mi ha risposto bau bau bau.
4: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: diretta, mancano 5 minuti alle 8. Buongiorno ancora. Se siete in auto fate i bravi. Non allentatevi troppo a lanciare messaggi al telefono. Ho visto gente pure sul motorino che lancia dei messaggi via WhatsApp. Fate i bravi.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Franco il Zoppetto. Era meglio ieri al mare.
2: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Giuseppe.
3: Buongiorno Maurizio, vorrei dedicare una dedica a cura campesante Francesco Tribuzio.
4: Buongiorno Radio Puglia, un abbraccio a Mimo Greschi che è ritornato con me.
5: Buongiorno Maurizio, puoi mettere la canzone di Rene Gaetano per Carmela e Pupetta, grazie.

0: Radio Puglia.
1: Bau, bau. Ieri non è che ero solo come un cane, no, ero solo con un cane.

0: detto che c'è Irene scattata. Sono scattata, lei.
1: Chi fa il contadino, chi spazza i cortili.
0: A parte il fatto che ho scoperto che anche io

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 9 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
2: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con

0: male da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio o suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
1: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise, opposta all'Iraq.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato lunedì tra Puglia e Basilicata, da segnalare solo la possibile formazione di qualche temporale di calore sulla Basilicata nel pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi con clima caldo ed estivo, ventilazione debole e mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Barri, carbonara, mezzalera, e chi ci trovi? Mamma mia!

0: con Vince Tupac Tone. Si avvicina con lo stile Alu Agnet, che lo vanno scansando proprio come la lebbra.
1: Marcus, ci è, Marcus, ci
0: vuole. E col musa piccione fa il piacione. Sole, eh?

0: Maurizio, oggi 36 gradi e faccio caldo, furta.
1: Mauri, io non mi sopportassi, immagina te ne avevi un che. Bau, bau, bau, a
2: volare.
1: Mauri, fa caldo,
2: volare. Volare, sempre più in su. Icaro, vuoi volare?
3: Radio Puglia.
4: Icaro, non voglio volare. Icaro, volare. Vuoi volare? Bow.
2: Ho qui
4: bow.
2: Un paio di ali di cera. Vai. Vola vicino al sole. Vai.

0: Radio Puglia, voglio salutare Eleonora la Ermessina.
1: Mamma mia, commetto! Mi sento come Cappuccetto Rosso, una favola!
2: Lucia di Mira, per piacere, oggi non dare fastidio.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: A scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Chi trova Banco Metalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Ciao Ada, come va?
14: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
13: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
14: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
15: L'almanacco del giorno. Lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno.
16: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Paolino da Nola.
15: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Il nome ha origine latina e significa uomo dai capelli biondi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
17: Accadde oggi.
15: Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta.
17: Chi è nato oggi?
16: Tra i personaggi famosi nati il 22 giugno ricordiamo Meryl Streep, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia.
17: Le frasi del cinema.
15: I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare. Dal film Le parole che non ti ho detto.
17: Proverbio del giorno.
16: Una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. Proverbio giapponese.
15: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
18: Un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 22 giugno 2026. Pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Le stelle del vostro cielo rendono la giornata interessante, ma anche un po' agitata e stancante. Ritagliatevi degli spazi per riposare. Oggi non vi sentite un granché in forma. Toro, mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela in modo soddisfacente in una situazione piuttosto complicata. Soppesate bene le parole e se avete dei dubbi, meglio tacere. Gemelli, alcuni problemi si appianano, i toni alti si normalizzano, le scintille si spengono, cala un po' di tranquillità. Decidete la prossima mossa prima che un superiore vi chieda qualcosa che potrebbe disorientarvi. Cancro, sul lavoro il ritmo è troppo accelerato. Non riuscendo in alcun modo a sintonizzarvi con quanti vi sono intorno, rischiate di pagarne lo scotto. Non lasciatevi andare a confidenze con chi non sa mantenere i segreti. Leone, se siete in due, la passione si accenderà di fantasia. Se invece siete soli, incrementerete le vostre affettuose amicizie con un interessante new entry. Incontrerete una persona dal fascino un po' schivo e per questo irresistibile. Vergine, non vi farete incastrare da una persona che a prima vista vi era parsa gentile e affascinante. Sapete come prendere le distanze da chi non fa per voi? Contenete in ogni modo le eccessive pretese di un amico che vi sta facendo consumare troppe energie. Bilancia, siete al centro di un intreccio stellare che vi rende impazienti di realizzare più di quanto le condizioni attuali vi consentano. Vi potrà sfuggire qualche intemperanza verbale, cosa insolita per voi. Scorpione, sul lavoro sarete indecisi se scegliere un progetto creativo che vi appassiona o un altro più ragionevole ed economicamente più conveniente. L'amato bene vuole la vostra felicità. Sapere questo vi farà attraversare indenne tutte le intemperie. Sagittario, se siete single non lo resterete per molto. Approfittate delle occasioni che il cielo vi offre. Vita di coppia invece tranquilla. Potreste conoscere una persona molto intrigante e piena di charme che catalizzerà i vostri pensieri. Capricorno, stelle capricciose nel vostro cielo fanno traballare i rapporti sociali e professionali. Qualche bisticcio di poco conto in vista. Provate a risolvere le questioni che vi vengono incontro con maggiore obiettività e ottimismo. Acquario, con il partner sarà forte la passione, il dialogo, la voglia di stare insieme, di ridere e di progettare il futuro. Se l'amore invece ancora non vi ha individuato lungo il suo cammino, iniziate voi a mettervi sulle sue tracce. Pesci, se la persona su cui avete riposto la vostra attenzione vi dimostra di non gradire, non fatevene un cruccio, riprendete a guardarvi intorno. Le stelle, visto il periodo, vi consigliano di cominciare a pensare e a programmare le vostre vacanze. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata e buon inizio settimana a tutti.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
22: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
24: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
25: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
26: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
27: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
28: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
29: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
28: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
29: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
28: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Lucia di Mira, per piacere oggi non dare fastidio perché oggi è lunedì, hai capito? Fai silenzio, non si dà il fastidio.
1: Buongiorno Radio Punta, sto cassando un sacco di telefonate, che solo uno dei sono tutti contenti, e c'è sapete che io sto già mezzo squagliato.

0: Grazia, sono Raffaele, voglio salutare il mio collega Onofrio dell'azienda Calcare.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio grande amico Giuseppe Ugnacht.
2: Maurizio, mio figlio voleva un personaggio di Toy Story, così mi sono iscritto a un gruppo di Toy Boy. Spero di trovare il personaggio per mio figlio.

0: Pinella, ma ti vuoi muovere da dietro? Oggi ce l'hai mossa, mossa, mossa proprio, eh?
1: Maurizio, ho saputo una cosa, l'amico mio Toppete, era visto coccodile, la chiatuna.
0: Pinella, ma ti vuoi muovere da dietro? Oggi ce l'hai mossa, mossa, mossa proprio, eh? Insieme

Canarella, spazza. Mi hanno dato al rock si Fred. Dato un collega nuovo che hanno... Maurizio, buongiorno, sono Pasquale. Senti, mi hanno dato un collega nuovo che hanno assunto a scopare il paese, a suonare la spazzata. Mi hanno dato al rock si Fred.

0: Buongiorno, vorrei dedicare il brano di Rino Gaetano a mano a Giuseppe da parte di Sara, Celeste, Valentina e Angela con la nota. Ti vogliamo tanto bene, grazie.
1: Sì, più tardi sicuramente nei ricordi del cuore, mano a mano anche per voi intanto.
2: Bow, bow, bow, bow. Radio Puglia.
1: Siamo sempre in diretta questa e se ti svegli e sintonizzati con Maurizio Di Bari, il presidente. Buongiorno.

0: Buongiorno, vorrei dedicare il brano di Rino Gaetano a mano a Giuseppe da parte di Sara, Celeste, Valentina e Angela con la nota Ti vogliamo tanto bene, grazie.
1: Francesco, fa come la mente chiaro.
2: Io mi sto cacciando, io mi addormo, non è qui. Ma quando mangio mi metto i doli. Io mi sto

0: centro dei pazzi. Questa è
1: Radio Puglia.
0: Grazie.
1: Radio Puglia.
0: Grazie.
2: Candangora, candangora.
3: Ballate che tu bellissimo. Ballate che tu bellissimo.

Buongiorno, vorrei dedicare il brano di Rino Gaetano a mano a Giuseppe da parte di Sara, Celeste, Valentina e Angela con la nota Ti vogliamo tanto bene, grazie.

da Radio Puglia per farvi gli auguri di buon compleanno da parte della tua grande amica, compagna, amore tuo, Giovanna. Auguri Alessandro. Mi dispiace Giovanna, ma non risponde. Buona giornata.

0: Paola e Franca, ciao da Celeste, mi mancate.
1: Buongiorno Maurizio, vogliamo sentire la canzone di Fratelli Savino, Juana, è bella.
2: Questa vita che volevo dare a te, l'ho sbriciolata fra le dita.
3: Buongiorno Radio Puglia, in bocca al lupo alle mie gemelline, oggi fanno gli esami di stato di terza media.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Non è che noi possiamo stare a perdere la testa con questo tuo ragazzo, sta sempre in un posto sbagliato dove il telefono non prende. Più tardi vedranno di contattarlo e di fargli gli auguri. Ok Giovanna, tranquilla, eh? E noi ci abbiamo un po' da fare, eh? Mia madre dobbiamo andare a fare bau bau, a fare la colazione, bau bau bau.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Come va? Benvenuti a Spazio Mattina da Danny e Arianna.
1: Spazio Mattina.
0: Adesso almanacco e oroscopo del giorno.
2: L'almanacco del giorno. Lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Paolino da Nola.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Il nome ha origine latina e significa uomo dai capelli biondi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
4: Accadde oggi.
2: Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente, diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 22 giugno ricordiamo Meryl Streep, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia.
4: Le frasi del cinema.
2: I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare. Dal film Le parole che non ti ho detto.
4: Proverbio del giorno.
3: Una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è lunedì 22 giugno 2026. Pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Le stelle del vostro cielo rendono la giornata interessante, ma anche un po' agitata e stancante. Ritagliatevi degli spazi per riposare. Oggi non vi sentite un granché in forma. Toro, mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela in modo soddisfacente in una situazione piuttosto complicata. Soppesate bene le parole e se avete dei dubbi, meglio tacere. Gemelli, alcuni problemi si appianano, i toni alti si normalizzano, le scintille si spengono, cala un po' di tranquillità. Decidete la prossima mossa prima che un superiore vi chieda qualcosa che potrebbe disorientarvi. Cancro, sul lavoro il ritmo è troppo accelerato. Non riuscendo in alcun modo a sintonizzarvi con quanti vi sono intorno, rischiate di pagarne lo scotto. Non lasciatevi andare a confidenze con chi non sa mantenere i segreti. Leone, se siete in due, la passione si accenderà di fantasia. Se invece siete soli, incrementerete le vostre affettuose amicizie con un interessante new entry. Incontrerete una persona dal fascino un po' schivo e per questo irresistibile. Vergine, non vi farete incastrare da una persona che a prima vista vi era parsa gentile e affascinante. Sapete come prendere le distanze da chi non fa per voi? Contenete in ogni modo le eccessive pretese di un amico che vi sta facendo consumare troppe energie. Bilancia, siete al centro di un intreccio stellare che vi rende impazienti di realizzare più di quanto le condizioni attuali vi consentano. Vi potrà sfuggire qualche intemperanza verbale, cosa insolita per voi. Scorpione, sul lavoro sarete indecisi se scegliere un progetto creativo che vi appassiona o un altro più ragionevole ed economicamente più conveniente. L'amato bene vuole la vostra felicità. Sapere questo vi farà attraversare indenne tutte le intemperie. Sagittario, se siete single non lo resterete per molto. Approfittate delle occasioni che il cielo vi offre. Vita di coppia invece tranquilla. Potreste conoscere una persona molto intrigante e piena di charme che catalizzerà i vostri pensieri. Capricorno, stelle capricciose nel vostro cielo fanno traballare i rapporti sociali e professionali. Qualche bisticcio di poco conto in vista. Provate a risolvere le questioni che vi vengono incontro con maggiore obiettività e ottimismo. Acquario, con il partner sarà forte la passione, il dialogo, la voglia di stare insieme, di ridere e di progettare il futuro. Se l'amore invece ancora non vi ha individuato lungo il suo cammino, iniziate voi a mettervi sulle sue tracce. Pesci, se la persona su cui avete riposto la vostra attenzione vi dimostra di non gradire, non fatevene un cruccio, riprendete a guardarvi intorno. Le stelle, visto il periodo, vi consigliano di cominciare a pensare e a programmare le vostre vacanze. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata e buon inizio settimana a tutti.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena.

0: grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: giugno. Buongiorno ancora da Danny
1: e Arianna, buongiorno.
0: Adesso novità musicale di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno, vorrei salutare Michele De Caro, quello che c'ha la faccia del granchio blu.
2: Buongiorno, Radio Puglia. E come disse, non mi ricordo, c'è una come disse, e va meglio ieri.
3: Buongiorno Danny, ci mi saluti mio compagno Lorenzo da parte di Giuditta. Buona giornata a tutti.
4: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

0: curiosità che vedono protagonista anche il giorno 24 giugno, che è molto vicino, San Giovanni fra due giorni, e altre curiosità che durante il corso della puntata vi dirò, e magari se qualcuno ci può anticipare lo può fare tranquillamente. Tutto questo fino alle 12.30 in Spazio Mattina. E poi non possono mancare i messaggi che qualcuno di voi può mandarci per mandare dei saluti, gli auguri a qualcuno che come voi ascolta questa radio, al 333 166 57 57.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
8: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
9: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20.30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: sul finale della canzone di Tropico, chiamami quando la magia finisce, faccio dei saluti. C'è l'azienda agricola Amendola che augura buongiorno a Rocco Gatta e Jasvir Rana. Poi salutiamo Anna di Adelfia e poi c'è Pasquale e Donato da Celeste, sarà il nome di un'azienda, non so, che fanno gli auguri passati a, hanno segnato male, a chi? Vabbè, poi magari ripetiamo
1: li
0: questo messaggio. Facciamo,
1: sì.
0: Poi, ok. Adesso invece c'è Maria Teresa che saluta tutte le colleghe della ditta Bertoli, soprattutto Giulia.

0: virtuale, non è che vi accogliamo qui in studio con... ce l'abbiamo il jukebox, ce l'abbiamo, funziona,
1: certo,
0: funziona.
1: Usiamo, può mancare, no?
0: Usiamo la moneta della lira, usiamo la 100 lire per far funzionare.
1: Non l'ho usato perché non ne ho.
0: Sì, infatti li devi trovare a casa, se ce li hai, se tua madre li ha conservati, li porterai qua e allora inserirai la moneta e potrai scegliere un disco che è inserito nel nostro jukebox. Però con chi è all'ascolto oggi di Radio Puglia potrà giocare col jukebox attraverso WhatsApp, però non adesso, fra non meno di 10 minuti. Al 333 166 57 57.
2: In questa notte fantastica

0: Sembra attuale questa canzone, però sono passati 10 anni, nel 2013. Giovanotti, Ti porto via con me. In diretta su Radio Puglia quando sono le 10:17. Chi ti sta parlando è Danny e ogni tanto
1: Arianna.
0: Dopo la pubblicità, mi raccomando, che sta arrivando un appuntamento che a molti piace, il jukebox. Attenzione, perché il jukebox dura poco, eh. Avete, dal mio via avete solo 5 minuti di

0: tempo per richiedere un brano musicale. Sì, perché oggi è un evento molto particolare, perché 99 anni fa di questo giorno, 1926, si vendevano i primi jukebox. E perché non ascoltare i vostri suggerimenti musicali attraverso WhatsApp al 333 166 57 57. Mi raccomando, fra meno di 10 minuti inizia il jukebox. Orecchie aperte.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Mentre sta per arrivare il jukebox, faccio dei saluti. Da chi? Da parte di Benedetta per la squadra Sfoglia Ceppi di Pasquina e a Pippo Calze Lunghe. Molto singolari, molto singolari i vostri pensieri, i vostri saluti che arrivano su WhatsApp al 333 166 5757.

0: fine la sigla.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Subito, sì sì, certamente, perché hai solo 5 minuti di tempo da adesso, da adesso. Vediamo un po', sentiamo un po' chi è il primo, sentiamo. È arrivato, sì, è arrivato subito, adesso. Un vocale.
2: La Giulia, vorrei dedicare la canzone di... Sono Anna, la nonna...

Non inserendo la monetina, la 100 lire o la 50 lire, no, no, solo mandando un messaggio WhatsApp al 333 166 5757. Facciamo il possibile per accontentare.

0: non possiamo accettare la vostra richiesta musicale del jukebox. Intanto ascoltiamo alcuni dei vostri messaggi vocali.
1: Vorrei dedicare 1000 giorni di te e di me a Maria Angelo di Adelphia.
2: Danny, è possibile ascoltare la canzone di Mango, Bella d'estate?
3: Va bene. Allora, è possibile ascoltare The Wall dei Pink Floyd.
4: Buongiorno Radio Puglia, mi fate ascoltare Il labirinto di Luchè?
5: Ciao Radio Puglia, siete i migliori.
0: Grazie! Dai, dopo la pubblicità cerchiamo di accontentare tutti, nonostante voi siate tantissimi! Allora, prima di andare in pubblicità però, vi ricordo che parleremo del limone più antico d'Italia e anche di San Giovanni, delle varie tradizioni.
6: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Ah, anche di un'altra cosa, della carta igienica dei pastori.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
13: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
12: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
14: Ciao Ada, come va?
15: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
14: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
15: Stupendo!
14: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
16: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Piero Renna oggi compie anni, è fatto vecchio pure lui. WhatsApp, WhatsApp.
1: Buongiorno Radio Puglia, un buongiorno speciale a te Maurizio, ma un saluto a tutto lo staff che sta all'area 52, ma soprattutto principalmente a Vituccio che oggi

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Pasquale al gruppo Valagro. Yuhuu!

0: che sto lavorando, mi fai ascoltare la canzone di Toy Story di Taylor Swift.
1: Ma quanto sei tenera? Hai visto il film di Toy Story? È bello? Intanto facciamo auguri passati di buon onomastico a Gina da parte di Pasquale e Donata. Poi c'è un saluto da fare a Nicola di Modugno, anche a Stefania e a tutti coloro che lavorano alla Softline. E salutiamo anche Tina da Castellana Grotte. Breve pausa pubblicitaria e torniamo prestissimo.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, band britannica di tanti anni fa. Questo è un brano del 1979 che è contenuto nell'album The Wall, un album che è una pietra miliare della musica internazionale. Allora, ragazze e ragazze all'ascolto, sappiate che fra poco arriva un altro divertimento. Quale? Il quiz. Il quiz in diretta telefonica. Come funziona? Basta telefonare allo 080 496 85 41. Parleremo di un frutto, il limone. Qualora qualcuno fosse interessato a giocare, sappiate che il quiz si svolge più tardi alle 11:20.

Adesso leggo alcuni dei tanti vostri messaggi, non faccio in tempo adesso a leggerli tutti, comunque è sempre aperta la possibilità di messaggiare con noi di Radio Puglia per mandare un messaggio. Se è un vocale è meglio, per noi è molto più semplice essere celeri accontentandovi, no? Perché sappiate che siete tanti. Allora c'è un bel messaggio da parte di Roberta Percosimo, al quale dice: mi hai dato musica alla mia vita. Adesso novità musicale su Radio Puglia.

0: Parade, la nuova canzone di Gianni Morandi con la bellissima voce della nostra pugliesissima Alessandra Amoroso. Leggo un altro messaggio da parte di Martina di Bari, che fa tanti auguri ad Antonella per i suoi 18 anni, la sua amica Antonella. Poi un altro messaggio da parte di un ragazzo che è di Fasano, al quale vorrei chiedere, e lui si chiama Fausto, visto che sei di Fasano, mi è fatto venire in mente la festa patronale che si sta svolgendo in questi giorni a Fasano, e l'ho scoperta quest'anno, si parla anche di una scamiciata, vero?
1: Sì.
0: Una scamiciata.
1: Io ho amici di Fasano e ci tengono tantissimo, come noi teniamo alle Fanove, per esempio. Sì. Per loro la scamiciata è importantissima.
0: Ci facciamo dire da lui che cos'è questa scamiciata, questa tradizione che si tiene ogni anno a Fasano. Allora, torniamo al messaggio di Fausto di Fasano, che dice: ti amo tantissimo, mia cara mogliettina, sei la più bella del mondo, lei si chiama Antonella.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

stiamo ascoltando la colonna sonora di Toy Story, il nuovo film di quest'anno. Intanto c'è Donato di Bari che manda un pensiero d'amore alla sua Memi la gioia. Memi, Donato ti sta pensando, Poi c'è Pasquale, che non sappiamo di dov'è, caro Pasquale. Oh ragazzi, mi raccomando, indicate il paese di provenienza, importante, oltre al vostro nome.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 47. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.

0: maestro Fausto di Fasano ci ha mandato il video delle accensioni delle luminari della festa patronale di Fasano al ritmo di musica.
1: Proprio questa che stiamo per ascoltare, Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
0: Buongiorno da Arianna
1: e Danny.

0: questo brano a Fasano hanno dato il via all'accensione musicale, quella ritmata proprio con Al mio paese. Fausto, o fasanesi all'ascolto, però noi vogliamo anche sapere, ma questa scamiciata esattamente in che cosa consiste? Perché ci tenete così tanto? Che cos'è che si fa durante questa scamiciata? Fatecelo sapere al 333-166-5757.
1: Mi rivolgo anche ad altre persone di Fasano come Pasquale, Donata, che è sta scamiciata che si fa nel centro storico di Fasano? Scusami Ari, però c'è da fare anche un augurio di buon compleanno a un nostro amico Radio Pugliese, Mimmo di Bari. Auguri da tutti noi di Radio Puglia, tutto lo staff di Radio Puglia.
0: Bravo, auguri. Mimmo, auguri.
1: Adesso però è il momento, perché sono le 11:20, di giocare linea alla sigla del quiz. La domanda di oggi è: da quale regione proviene il limone più antico d'Italia? In Italia c'è un limone più antico. Da quale regione proviene?

passato. Adesso invece, per ascoltare un brano, bisogna necessariamente vincere questo quiz. La domanda del quiz di oggi parla di un limone. Signora, i limoni! Parla del limone più antico d'Italia. Secondo te, da quale regione proviene? Si può rispondere solo al telefono a questo numero per vincere una canzone da sentire su Radio Puglia ed essere in diretta. Provare questa emozione, parlare con noi come se fossi al microfono di Radio Puglia. 080 496 85 41 è il numero da comporre per essere in diretta e rispondere a questa domanda. Da quale regione proviene il limone più antico?

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 9 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: torniamo in diretta per giocare. Allora, abbiamo anche avuto delle dei servizi al telefono, alla linea di Radio Puglia, ce l'abbiamo fatta comunque, ci abbiamo fatta a recuperare almeno dei primi concorrenti. Pronto, abbiamo qualcuno? Abbiamo Ada, mi sa? Ada, ci sei?
1: Sì.
0: Ciao Ada, sei di Castellana?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, ciao. Benvenuta al gioco, al quiz, per rispondere a questa domanda.
1: Un attimo che non sento bene.
0: Adesso mi senti?
1: Sì.
0: Ok, la domanda è questa qui. Da quale regione proviene il limone più antico d'Italia?
1: Secondo me dalla Puglia.
0: Dalla Puglia. Sentiamo se hai indovinato.
1: Va bene.
0: Ada, da Castellana, ha vinto o ha perso? Ada ha vinto! Quanti primati abbiamo in Puglia? Quante belle cose che abbiamo! Io pensavo fosse della Sicilia il limone più antico d'Italia, no, oppure della Campania, no, dell'Italia. Precisamente da quale zona, lo sai Ada?
1: Ah, ti ho fatto risentire la registrazione
0: di... si stanno registrando. Ada, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, sai precisamente da quale zona della Puglia c'è questo limone molto antico?
1: Forse dal Gargano.
0: Sì, hai indovinato. Il limone femminello del Gargano, IGP, il limone più antico d'Italia, si distingue per l'alta percentuale di succo e per la scorza sottile e tenera. Bravissima Ada, hai vinto una canzone da sentire adesso su Radio Puglia. Quale scegli?
1: È Il tuo profumo di Fred De Palma.
0: Va bene Ada, allora aggiungi qualcos'altro, sei in diretta, puoi salutare qualcuno.
1: Sì, saluto tutta la squadra del Bergamotto.
0: Oh, il Bergamotto, che cos'è? Una squadra di cosa?
1: È il nome del gruppo di lavoro.
0: Ah, e che fate? Un raccolta? Un lavoro di raccolta fate?
1: Sì, di tendoni.
0: Di raccolta nei tendoni, siete nei tendoni.
1: Tendoni per far sì che arrivi poi ad essere pronta l'uva per essere tagliata.
0: Ah, benissimo. Ok, allora buon lavoro da noi.
1: Grazie
0: di Radio Puglia. Ciao Ada.
1: Oh, grazie. Ciao.
2: Tutta per Ada e la squadra Bergamotto. Giustamente hanno vinto perché la squadra si chiama Bergamotto.

0: cucinuta.
1: Maurizio, buongiorno, chiedo scusa, ma no, questo che sta adesso viene pagato? O non viene pagato?
2: È a me, sì, è a me.
3: Eh sì, Danny, è proprio a te. Maurizio non c'è, ci siamo io e Danny, Arianna e Danny, però...
2: Dire la verità, non ci pagano bene, no. questo è poco ma sicuro. Dai, però salutiamo degli amici che sono all'ascolto come Carmela e Monica di Statte. Poi c'è Vita che saluta Giorgia di Adelfia. Non so se è Vito o Vita, ho sbagliato forse a scrivere, non lo so.
3: Vedi, ma chi ti paga?
2: Ecco perché mi pagano a metà. Poi c'è Pasquale che saluta Michele, Nicola il responsabile, Rocco e Giovanni. Credo che può bastare. Linea al meteo.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia e sulla Basilicata, solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nelle ore pomeridiane. Temperature massime senza variazioni, con clima caldo ed estivo. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora un po' di instabilità pomeridiana sulla Basilicata. Temperature che si manterranno stabili, venti deboli e maricalmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: di tu. Mandiamo un saluto dalla Germania.
1: Ah, sì.
0: Da Rosa e Anna. Di ciao ciao. Di tu ciao.
2: Togli quel volume.
0: Un saluto dalla Germania da Rosa, Anna e Cabelio. Cabelio è un gatto, ok? Saluti.

0: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57 57 333 166 57 57 e ti ascolteranno in diretta.
1: Ciao Radio Puglia, sono Mattia. Posso salutare la nonna Anna che sta lavorando in campagna? Un bacio.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Sì?
1: Oggi mi stanno provocando.
0: Ho notato.
1: C'è qualcun altro che mi critica. Chi è questo qua?
2: Giulia, volevo aggiungere, ma Danny è del mestiere.
1: Monelli.
0: Ma che ci avete contro Danny?
1: Leggiamo le cose serie. C'è Patrizia da Trigiano che col marito sta realizzando ricordini nascita del loro primo amore che si chiama Gabriele, che arriverà ad agosto. Buona giornata a voi!

0: Paolo Meneguzzi, è stato a Fasano ieri?
1: Mi sento vecchia, sì, sì.
0: Ce lo dice anche Angela di Locorotondo. Dice, ieri sera a Fasano c'era il concerto di Meneguzzi, è stato bravissimo. E ti ringraziamo Angela per i complimenti che ci hai fatto, perché qui fanno, non fanno altro che criticarmi.
1: Infatti.
0: Ecco, quindi che dire, abbiamo saputo che ieri Paolo Meneguzzi, che ormai è una meteora, è stato a Fasano. Chissà se ha cantato questa, proprio questa canzone, vero o falso, che è stato un successo dell'estate 2003. Ha cantato questa canzone al Festival Bar del 2003.
1: Ma continuano i concerti a Fasano in occasione della festa patronale. Stasera i The Colors saranno in piazza Acciaia con ingresso gratuito. Perciò tutti ad ascoltare i The Colors!

0: la cosa importante di questa festa, cioè la scamiciata. Nessuno che si fa avanti
1: ce lo spiega di Fasano, sicuramente ce ne saranno all'ascolto, però ce lo spiegate che cos'è la scamiciata?
0: Al 333-166-5757, numero WhatsApp di Radio Puglia, potete spiegarci come si svolge questa tradizione a Fasano in questi giorni, che si chiama scamiciata.

0: mesi, ci manca un'altra mezz'ora di diretta quando vi parleremo del bagno, del WC, della toilette. Sì, perché c'è una notizia antica, un'informazione antica che vi daremo quando veramente non c'erano le toilette, soprattutto per quanto riguarda coloro che lavoravano nelle campagne, non avevano modo di tornare a casa, quindi erano in compagnia del bestiame in giro come i pastori e dovevano andare a fare anche il bisognone. E poi parleremo sempre del WC riguardo una notizia moderna, attuale,
1: cioè, come si suol dire, quel WC che è utile nel momento del bisogno, quindi non per una persona ma chissà, per più persone,
0: perché hanno pensato di realizzare un'opera d'arte che non ha solo l'utilizzo di ma ha altri utilizzi. Va bene, sapremo più dopo la pubblicità.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: nuovo sanitario che io non ho mai visto, che pare non sia nemmeno in vendita ancora, però da brevettare, però pare che il tempo a disposizione non ce n'è per parlare di questo. Probabilmente ne parleremo la settimana prossima, lunedì prossimo, sempre con me
1: e Arianna.
0: Fra poco vi parlo anche della scamiciata di cui ci ha parlato un amico attraverso WhatsApp, però adesso novità musicale di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Ringraziamo alcuni amici di Fasano, come Floriana, Marco e altri, che ci hanno parlato della scamiciata, che non è altro che una celebre rievocazione storica e religiosa che si tiene a Fasano, a pochi chilometri da Savelletri, per esempio, da Monopoli. Dico così perché ci sono molti turisti all'ascolto, ragazzi. Fasano, questa rievocazione storica che si chiama La Scamiciata, in memoria della storica vittoria del popolo fasanese contro i turchi ottomani, avvenuta il 2 giugno del 1678.

0: Michele, c'è, abbiamo Michele, oggi festeggia. Michele, ci sei? Uè, Michele.
1: Ciao, dimmi.
0: Sì, sono Danny, adesso ti sento bene. Ci sei?
1: Sì.
0: Caro Michele, c'è qualcuno che attraverso Radio Puglia ti fa questa sorpresa, ti augura un buon compleanno. Indovina chi è?
1: Sono tante le persone.
0: Prova ad immaginare qualcuno che ascolta Radio Puglia.
1: Che ne so, sono tanti gli amici, parenti.
0: Un amico o un parente che sente amico spesso e volentieri Radio Puglia, perché adesso sei in diretta su Radio Puglia.
1: Deve essere Rocco allora.
0: Checco. Tanti auguri da Checco, auguri grazie. Michele, 47 grazie. Anni.
1: Grazie.
0: 45 anni.
2: 42.
0: 38.
2: non rubiamo,
1: 42.
0: Auguri Michele anche da parte nostra.
1: Grazie mille.
0: Tu conosci Radio Puglia?
1: Sento sempre Radio Puglia.
0: Ma, ci fa piacere. Cosa non ti piace di Radio Puglia? Sentiamo, cosa non ti piace?
1: Niente. Mi piace tutto Radio Puglia.
0: Sicuro?
1: Sì, sicuro.
0: Può darsi che sono io quello che non piace,
2: Oggi l'hanno bastonato,
1: Dani. sì, infatti.
0: Va bene, Michele.
1: Ringrazio a tutti.
2: Auguri da tutti noi, Michele.
1: Grazie,
2: buona
1: grazie,
2: giornata.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao,
2: a
1: voi,
2: ciao.
1: Buona giornata.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo.

0: nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: suona tape.
1: Abbiamo Pasquale in diretta, pronto Pasquale?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno Pasquale, sono Danny, chiamo da Radio Puglia per farti tanti auguri a te.
2: Grazie mille, da che parte di chi?
1: Indovina.
2: I miei cari dipendenti?
1: Potrebbero essere, sentiamo questo vocale, sentiamo. Capiamo se...
3: Buongiorno Radio Puglia. Volevamo fare gli auguri al nostro grande titolare, Pasquale Di Mauro. Se per favore lo potete chiamare, fare gli auguri in diretta da tutta la da parte di tutta la EDP, i suoi operai. E diciamo che è un grande uomo, è un grande padre e un grande compagno.
1: Che belle
4: Mamma
1: parole! Che belle parole, Pasquale, auguri anche
2: da parte. Un po' di sarcasmo, però vabbè, va bene lo stesso. Va benissimo, grazie mille.
1: Ci fai capire che lavoro è, che mestiere è?
2: Noi, ho un'impresa edile, loro sono i miei cari, tra virgolette, muratori, dipendenti.
1: Sintone,
4: e perché dici sarcasmo? Perché non è vero quello che dicono?
2: No, assolutamente, però loro ci giocano sopra su questo discorso qui.
1: Sai cos'è quel lavoro? Se non si è belli ironici...
2: siamo un bel gruppetto.
1: È importante.
2: Sì, assolutamente.
1: Pasquale, non ci resta che
2: grazie
1: augurarti
2: comunque di nuovo
1: un buon proseguimento di giornata.
2: Perfetto, a voi.
1: E auguri ancora. Ciao, Pasquale.
2: Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao.

0: ai giovanissimi Anna in diretta su Radio Puglia quando sono le 12:31 e finisce qua Spazio Mattina, la diretta di Spazio Mattina ogni giorno in onda dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30. Da me Danny
1: e da Arianna
0: è tutto, buon appetito per chi mangia.
1: E poi niente, buona giornata a chi non mangia.
0: Ciao.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fu-

a so che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
2: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato, Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia e sulla Basilicata, solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nelle ore pomeridiane. Temperature massime senza variazioni, con clima caldo ed estivo. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora un po' di instabilità pomeridiana sulla Basilicata. Temperature che si manterranno stabili, venti deboli e maricalmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: un'altra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigiano

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Paolino da Nola.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Il nome ha origine latina e significa uomo dai capelli biondi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
0: Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 22 giugno ricordiamo Meryl Streep, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia.
2: Le frasi del cinema.
0: I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare. Dal film Le parole che non ti ho detto.
2: Proverbio del giorno.
1: Una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. Proverbio giapponese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Crocchette Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
10: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
11: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
12: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
10: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia e sulla Basilicata, solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nelle ore pomeridiane. Temperature massime senza variazioni, con clima caldo ed estivo. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora un po' di instabilità pomeridiana sulla Basilicata. Temperature che si manterranno stabili, venti deboli e maricalmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: La canti, la balli, la ricordi.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Radio Puglia.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Valuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 22 giugno 2026. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Paolino da Nola.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Flavio. Il nome ha origine latina e significa uomo dai capelli biondi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 22 giugno del 1983 scompare a Roma, in circostanze misteriose, Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. Quella che all'inizio poteva sembrare la normale sparizione di un adolescente diventa presto uno dei casi più oscuri della storia italiana, che coinvolgerà lo Stato Vaticano e italiano, lo IOR, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 22 giugno ricordiamo Meryl Streep, Dan Brown, Emanuele Filiberto di Savoia.
0: Le frasi del cinema. I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare. Dal film Le parole che non ti ho detto. Proverbio del giorno.
1: Una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Ogni mattina alle 7:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: capite?
1: Le 15 a Radio Puglia e noi siamo già qui per iniziare il pomeriggio di Radio Puglia con il Pomeriggio Ner.
2: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Vabbè, allora li avete voluti, li avete bramati, li avete cercati, sono arrivati. Mo però ve li dovete tenere. Ve le dovete. Ma vi dico dopo cosa. Nel frattempo, come si chiama sto programma?
1: Meridionaire, la tua distrazione creativa.

Achille, no, non voglio le fragole. No, Achille, no, le fragole non mi vanno. Poi con la panna. Con questo caldo alle 3 del pomeriggio, un caffè al ghiaccio, se fossi alla leccese, ancora meglio, ancora meglio. Ben arrivati, che stiate sorseggiando qualsiasi cosa, cioè anche un buon caffè, a prescindere che sia leccese, l'importante è che sia un caffè del Sud Italia. Ben arrivati, questo è il pomeriggio di Radio Puglia, si chiama Pomeriggio Nero, mentre chi vi sta parlando si chiama Ronzo Giglio fino alle 18, lo dico sempre, poi non discuto su cosa potrebbe accadermi. 333 1665757, coloriamolo di azzurro insieme ad Adriano.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato.

0: e pietra albanese di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

tanto tempo e sono arrivati, no? Credi, credi. Ma come cosa? I 33 gradi, cioè. 33 gradi, ragazzi, sono arrivati. Immagino che molti di voi li amino alla follia. Devo dire di più, per di più. C'è il fine settimana che potrebbe prospettarsi ancorché più rovente del solito, con notti tropicali. Cioè, del tipo dormire non nudi, che ne so, magari tirarsi via la pelle. E allora dai, Alex Warren su Radio Puglia Ordinary.

questo è uno di quei periodi dell'anno in cui, diciamo così, gli esperti della calura, cominciano a dare dei consigli in lungo e in largo, in giro, su radio, TV, anche carta stampata, del tipo: mi raccomando, cercate di stare fuori nelle ore più calde e di bere poca acqua. Tipo questo, no? Vabbè. Allora datemi qualche istante, è vero che rimanete con me, perché poi torno con un fulminacci che vi piacerà.

0: insieme.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

E non stanca neanche noi, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, a ascoltare la loro voce. Questo è Come nei film qui su Radio Puglia. Dicevo, arrivati in questo particolare periodo dell'anno, cioè inizio estate, arriva sempre quel momento in cui tutti quanti gli specialisti della calura cominciano ad opinionare in lungo e in largo per carta stampata, giornali, TV, e di solito fanno sempre quelle quattro cose, no? Cioè non uscire, io prima ho detto uscite nelle ore più calde e bevete poca acqua, era un modo ovviamente per sdrammatizzare, ma loro insomma il consiglio è quello, no? Parafrasando quello che dicono, a volte anche per prenderlo un po' alla berlina, in sostanza dicono di non uscire nelle ore più calde e di bere tantissima acqua, cose che secondo me sono di default, cioè appena tu nasci, vieni, sei in sala parto, il ginecologo, quindi il dottore, ti ha tirato fuori, scusate la brutalità dell'immagine, magari qualcuno la sta immaginando, qualcuno che ha partorito, che sta per partorire, cioè, ce ne sono, beh, ti ha appena tirato fuori, già in quell'istante preciso sei, hai appena emesso il primo gemito e hai respirato, già sai che quando fa caldo devi bere tanta acqua e di non uscire nelle ore più calde, cioè sono le cose che sai. Immagino che molti di voi invece, ma perché non studiano qualcosa che ne so, che abbia a che fare con, ecco, la prima cosa che mi viene in mente, la cosa più simpatica dell'estate, le zanzare, dico io, non le zanzare, ma perché? No. Come state a questo suono durante la notte? Ma perché anziché dire queste cose che insomma non inventano un radar, qualcosa che insomma becchi le zanzare e le... Ah, prima che entrino in casa, no, perché se ne è provata di ogni, ok? Abbiamo provato qualsiasi cosa, ovviamente gli zampironi, poi ci sono anche le tavolette, ci sono anche dei liquidi che per l'amor del cielo fanno la loro fanno il loro sporco lavoro, no? Il loro sporco lavoro lo fanno. Però io non anche le zanzariere, quanti di voi hanno speso un patrimonio in zanzariere, ma poi la zanzariera niente, poi praticamente le zanzare in casa te le ritrovi comunque. Mistero della fede, è una cosa che neanche io riesco a capire, milioni di euro spese tutti quanti noi in zanzariere e la zanzara di notte te la ritrovi. Come si fa? Cosa bisogna fare? Bella questa, spiaggia Renato Zero.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada
1: facendo. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552€. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina con incontri di gusto in contrada Sicarico sulla strada provinciale Castellana Monopoli presso la parrocchia Sacra Famiglia.

si chiama Dimmelo Tu, lui è Lorenzo Salvetti, reduce da Amici di Maria De Filippi. A proposito, non vi ho neanche chiesto quali sono le armi di distruzione di massa che voi utilizzate per, insomma, far fronte, arginare, diciamo così, il problema zanzare. Che ne so, bazooka, lanciafiamme, la classica ciabatta, lo zoccolo della nonna, insomma, qualcosa che renda utile al momento in cui voi, quando non sapete, io immagino che anche voi proviate la stessa cosa, no? La sensazione di beccarla sul muro, cioè di vederla, di stanarla. Eccola, l'ho trovata, adesso sei mesi.

Alfa e Jonotti, l'uno ha realizzato i sogni dell'altro. Più che altro Alfa si è trovato nelle condizioni di aver un sogno, veramente potuto realizzare un sogno grazie a Lorenzo, ma grazie soprattutto al fatto di aver potuto collaborare insieme, anche perché Alfa, insomma, è cresciuto con i dischi di Lorenzo. Vi lascio con la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
13: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
12: Stai senza pensiero.

0: FIFA World Cup 2026 di Andrea Bocelli e David Guetta, 6 minuti dopo le 16, ben arrivati. Questa è Radio Puglia, fino alle 18 siamo insieme nel pomeriggio nero, io sono Ronzo Giglio, vi saluto tutti indistintamente. Stiamo anche parlando di quelli che sono per il momento gli aspetti negativi, poi magari parleremo se ce ne sono degli aspetti negativi della calura e dell'estate. A proposito, siete riusciti a riprendere l'auto dalla spiaggia magari a 45, 50, più di 50 gradi all'interno dell'auto?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non dovrei, non dovresti è la nuova di Francesco Renga e Giusy Ferreri. Stiamo parlando di quelli che sono i pro e i contro della calura dell'estate. Beh, se vi va di condividere con me, con noi, di questa community che è diventata il Pomeriggio Nerd, 333-166-5757, se vi vengono in mente dei pro e dei contro, quindi che ne so, abbiamo già parlato di zanzare, macchine che vengono riprese ovunque vengano lasciate, specialmente in spiaggia, con una temperatura interna oltre i 50 gradi. Beh, fatemi sapere. Se rimanete con me, giuro che al rientro vi faccio ballare.
1: Di scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Carpenter, Bring Your Love qui su Radio Puglia. 18 minuti dopo le 16, lasciatemi anche salutare tutti coloro che in questo istante stanno lavorando, perché ragazzi bisogna veramente farvi un applauso, poi bisogna vedere anche il luogo di lavoro, no? Magari siete con l'aria condizionata o magari siete da qualche altra parte dove i 32-33 gradi si sentono. A proposito, torniamo invece a quello di cui stavamo discutendo, e cioè di quelli che sono gli aspetti, i pro e i contro di questa stagione. Abbiamo già discusso delle zanzare, come vi dicevo, e di qualche altro aspetto negativo. C'è Santa da Polignano che dice: la pelle ambrata, le serate con gli amici, due cose di numero addosso, le insalatone, la birra ghiacciata. Se volete continuo, dice lei. Beh, devo dire che insomma, come darti torto, ma devo essere sincero anch'io. Sono proprio quelle cose che individuano, diciamo così, per certi versi danno un senso proprio all'estate. Allora, abbiamo provato tutta la strumentazione possibile e immaginabile, abbiamo fatto anche la prova del nostro mixer, il microfono l'abbiamo provato oggi. Prova, si sente, vediamo un po' se si sente.
1: Siete in fondo? Mamma.
0: E allora, se si sente, iniziamo. Oh ragazzi, se non si sente, fatecelo sapere.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: grasso che vuoi tu.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido. Quando sono 33 minuti dopo le 16, questa è Radio Puglia, la radio. Ma perché, che mondo sarebbe senza Radio Puglia? No, giusto per parlare come parlano nella pubblicità, no? Mi verrebbe da dire anche, non so per quale motivo, perché dove c'è Radio Puglia c'è casa, no? Sono quei classici slogan della pubblicità. Dunque, parlavamo prima dei pro e dei contro di questa stagione che è appena iniziata. È iniziata ieri, il 21 di giugno, c'è questo solstizio che avrà il suo culmine poi durante il mese di luglio e ovviamente poi ad agosto comincerà a scemare, mi dispiace dirlo, e il 21 di settembre avrà la giornata finale. Allora, cose che si imparano alle elementari, vero? C'è Piero da Gioia del Colle che dice, tra i vari aspetti positivi, no, i pro di questa stagione, il camminare scalzi quasi ovunque. Piero, il quasi ovunque mi lascia pensare che tu sei un po' come Tarzan, cioè cammini ovunque anche per strada senza scarpe, no, cioè forse per casa. Allora, i caloriferi, i termosifoni spenti, il riso freddo e i cocomeri, inclusa l'anguria. Mara da Noi Catero invece dice, beh, qualche pegno bisogna pur pagarlo, tipo entrare in auto con temperature roventi, oppure le spiagge iperaffollate, ma vuoi mettere e uscire di casa con pochi indumenti addosso, vestiti che asciugano subito dopo averli lavati, eccetera, eccetera. Questa cosa ce l'aveva detta anche Santa da Polignano, due cose di numero addosso, se non ricordo male, nel messaggio. Diciamo che pappandan con quello che diceva lei, ma questi sono i pro, dopo aver citato alcune cose che in realtà sono contro, cioè le zanzare o appunto le temperature altissime all'interno delle nostre auto. Volevo salutare anche gli amici di Villa d'Itria, perché loro mi richiedono, anzi loro dicono, un abbraccio da Villa d'Itria, dove l'estate è frizzante. E anche da noi è frizzante, ragazzi, qui a Radio Puglia è sempre frizzante, e ci richiedono questa bellissima canzone che mo' vi faccio ascoltare. Eccola qua. Cioè, preparatevi perché qua si va di baciata. Ma non è questa, ragazzi, non è questa che è quella che volevano ascoltare. No. È questa qua, eccola qui. Dai che ve la trovo, io ho detto che ve la trovo, eccola. Era una baciata. C'entra niente. Vi siete corretti, Valle d'Itria. E io perché io leggo quello che voi mi scrivete, ragazzi,

0: la pietra per me.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Radio Puglia, sono sempre Eugenio, qui stiamo a Verde Mare. Se ci fai una dedica, se ci fai una dedica, Murì, noi la vogliamo sentire, perché Murì vuol dire che noi non moriamo mai.
9: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

su Radio Puglia. Mancano 10 minuti alle 17. Questo programma si chiama Pomeriggio Nero, chi lo sta conducendo, cioè l'ha detto le condutture, sono io, Ronzo Giglio, fino alle 18. Ieri pomeriggio c'è stata una calca in quel di San Benedetto del Tronto per assistere al concerto di Ricky Martin, che ha visto veramente tante persone arrivare da ogni dove. Lo stesso Ricky Martin negli ultimi mesi ha dichiarato di essere non in una crisi esistenziale, è una cosa un po' diversa, ma di essere in un momento in cui a 54 anni si fanno delle domande, l'occasione per fare un bilancio trasparente proprio sulla propria esistenza. E ha dichiarato che effettivamente una delle cose che a cui tiene veramente tanto è quella di guardare una delle foto che lo ritraggono quando lui era piccino, quando era veramente ragazzino, non era neanche tanto conosciuto, anzi era semplicemente un essere umano come tutti quanti noi e non la star mondiale che poi è diventata. E ha questa foto proprio sul suo smartphone e ogni volta che lui lo accende la riguarda, anche solo per rispondere al telefono o altro magari, riguarda questa immagine e pensa a quelli che sono i bisogni impellenti di quel ragazzino lì e di come sia cambiata la sua esistenza oggi che ha anche due figli. Ed è single, questa è la sua situazione. Non è stato invece single, quindi non è stato solo ieri sera, perché a San Benedetto del Tronto c'erano veramente tantissime persone ad accoglierlo e anche noi siamo stati contenti di poterlo annoverare tra i grandi risultati, più che grandi, immensi risultati che lui ha fatto anche qui su Radio Puglia. Living la vida loca!

un pezzo questo qui, Living la vita loca, che è stato anche incluso nella colonna sonora di uno dei grandi classici che tutti conosciamo, no? Shrek. Non si può fare a meno di pensare a lui. A proposito di quello che dicevamo prima sugli aspetti, anzi diciamo così, sui pro e i contro della stagione calda, Anna dalla Valle d'Itria, ma non ci dice dove. Anna, la Valle d'Itria si estende per circa quasi 600 km quadri, quindi non sappiamo dove sei collocata. Però dice Anna, uno dei tanti pregi e anche dei vantaggi è anche quello di ballare all'aperto. È vero. Cioè, l'inverno non puoi ballarci all'aperto. Oddio, potresti anche farlo a tuo scapo. Cioè, però si potrebbe fare, si potrebbe fare. Ma l'estate è l'estate, eh.

0: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
3: Cuore fresche crocchette Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

Ogni tanto arrivano delle notizie, diciamo, non solo dal mondo ma anche dall'Italia, che meritano menzione, non menzione, un'altra cosa, menzione con la E di Otranto. Allora, cieco, avete presente, no? Quelle persone ipovedenti, con DVD porno, occhio, il giudice lo assolve perché non è detto che li guardi. Questa è una notizia che

0: 68enne, accusato di aver finto la cecità per incassare la pensione di invalidità. Questo lo sapete, insomma, è una notizia che non ha così neanche tanto, non ha una gran cassa di risonanza, perché diciamo è una di quelle notizie che ascoltiamo un po' tutti i giorni. Però questo 68enne accusato di aver finto la cecità proprio per incassare la sua pensione è stato assolto perché il fatto non sussiste. Vi spiego anche il perché secondo l'accusa l'uomo avrebbe portato avanti per oltre 13 anni una truffa da quasi 190.000 euro muovendosi in paese con una certa disinvoltura, devo dire, almeno da quello che sospetta, da quello che dice appunto chi lo ha visto muoversi nella sua città. Tra le prove che sono state anche prese, passeggiate solitarie, commissioni quotidiane, visite all'ufficio postale e persino una certa abilità nell'uso delle chiavi di casa. Sapete quando ti ritrovi davanti all'uscio, alla porta di casa e devi selezionare la chiave? Però ragazzi, io qui insomma, voglio dire, è vero che uno però al tatto uno la riconosce, no? Loro poi sono anche bravissimi, c'è proprio un linguaggio. Vabbè, comunque andiamo avanti. Insomma, troppo autonomo per essere cieco, almeno secondo l'interpretazione iniziale. Ma il vero dettaglio che aveva fatto alzare così un po' il sopracciglio è una collezione di DVD porno erotici trovata durante una perquisizione. Allora, per l'accusa dice che è incompatibile la cecità, con la cecità totale, cioè l'accusa dice: se sei cieco totalmente, il DVD porno che c'entra? Cioè, che fai? Ti accontenti del suono, del sound che il film dà? Ok, capisco, no? Perché poi il film porno, cioè non è che Rambo, no? O che ne so, un qualsiasi altro tipo di film, Armageddon, no? Dove tu... hanno un preciso suono i film porno, cioè, hanno un preciso suono. Capisco questo, però poi invece che cosa è accaduto? Che l'avvocato difensore ha smontato pezzo per pezzo l'impianto accusatorio parlando di suggestioni comportamentali e ricordando che orientarsi o salutare persone, accendersi una sigaretta, insomma, non sono dei superpoteri, ma delle capacità sviluppate da chi convive con questa disabilità. Però dai, in film porno non si può sentire, è impossibile che uno... cioè, a me
1: mi pare una strunzata.
0: Ecco, per l'appunto, le bambole di pezza con porno su Radio

0: Ai carabinieri, dopo la perquisizione, il 68enne Arzillo ha dichiarato: i DVD porno, allora io quelli con Cicciolina li ho finiti tutto, li ho finiti tutti. Non è che si potrebbero avere i nuovi, quelli con Mia Khalifa, perché... Lo dico per chi magari non è del settore, anche Mia Khalifa è una famosissima pornostar.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno.

0: pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

prima parlavamo di rimedi contro le zanzare, ma molti di voi non sanno che la fortuna di una persona che è nata moltissimi anni fa è stata quella di creare uno zampirone. E sapete perché? Perché questa persona di nome faceva proprio zampironi. Assurdità. Magari tra qualche istante ve ne parlo, ma prima ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, su Radio Puglia. Era un...

0: chiama Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. I due non sono, diciamo così, nuovi ad una collaborazione, perché hanno un lungo storico di collaborazioni. Già dal 2009, poco dopo la vittoria di Amici, Alessandra Amoroso ha collaborato con Gianni Morandi nella conduzione del programma televisivo Grazie a Tutti. Ancora nel 2009 è arrivato anche il brano, hanno collaborato al brano Credo nell'amore, e poi ci sono state anche alcuni live proprio nel 2009, mentre questa qui è recentissima, Hit Parade, Alessandra Amoroso e ovviamente Gianni Morandi. Se rimanete con me, poi vi parlerò di un grande supereroe, Giovanni Battista Zampironi, altro che Spider-Man.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
8: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: The Weeknd su Radio Puglia, Blinding Lights, sono le 17.37 e vi avevo promesso che vi avrei parlato di un insetto che tanto amiamo, che abbiamo tutti nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, ovunque, probabilmente ce l'avete anche sotto la camicia e non ve ne siete accorti. Amato specialmente di notte, quando stiamo dormendo. Beh, generazioni di italiani si sono tramandati le varie tecniche, secondo me, più disparate per uccidere questo insetto. Ovviamente sto parlando della zanzara. Ogni famiglia ha il suo manuale di sterminio. Beh, devo dire che dopo il calcio, la caccia alle zanzare, secondo me a mani nude, è diventato uno sport nazionale. Però solo nel tardo 800 è arrivata poi la ciabatta, che tutti conosciamo, ed è stata, insomma, ha trovato un degno erede nella lotta impari a questo insetto che tutti amiamo. La scienza e il capitalismo ha fatto il resto, trasformando un bisogno in un'opportunità di business dal valore di miliardi di euro. E sapete perché? Perché ci ha pensato un uomo che si chiamava Giovanni Battista Zampironi, una figura poco conosciuta, cioè nessuno lo salutava per strada. Tue tue Zampironi! No, uno che si chiama così, cosa vuoi farci? Cioè, se non avesse avuto questa fulgida idea, magari nessuno l'avrebbe più neanche, come dire, ricordato. Invece noi lo ricordiamo, perché quest'uomo ha plasmato la sua fortuna proprio perché lui si chiamava Zampironi. è vero, ragazzi. Beh, allora, è una figura poco conosciuta, d'altronde come i grandi del passato, però ci ha lasciato in eredità una cosa che, secondo me, è molto importante per noi in questo periodo. E, diciamo che Zampironi nasce nel 1836 a Mestre, proprio nella laguna di Venezia, no? Dove le zanzare sono proprio di casa, cioè c'hanno abitazioni, loro vivono lì, le zanzare, no? Fanno la loro vita, escono di sera, hanno amici, eccetera, eccetera. Immaginatevi voi le zanzare, proprio lì, perché c'è tanta acqua. E tra l'altro si sposano e vanno a nozze anche con i nostri ambienti, no? Perché qui da noi, specialmente nel Mediterraneo, abbiamo fiumi, zone lacustri, umidità, e quindi le zanzare praticamente vanno a nozze dalle nostre parti. Però questo signore, che poi nel 1859 si laurea in chimica farmaceutica all'Università di Padova, comincia a pensare un po', dice: ma cosa posso fare? Qui ci sono troppe zanzare, non mi fanno studiare bene quello che vorrei studiare. Ed è così che inventa questo marchingegno molto molto particolare, che è lo zampirone. Non vi sto a dire, insomma, qual è stata la tecnica, però lo ha inventato e di lì è arrivato fino ai giorni nostri. E secondo me anche i suoi posteri hanno, registrando il marchio Zampironi, hanno fatto una buona vita, una decente vita, secondo me, un'ottima. Arriva il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà la Basilicata. Sulla Puglia invece cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora qualche temporale di calore nel pomeriggio sulla Basilicata. Temperature massime stabili, con caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Punte massime che saranno comprese tra i 30 e i 35 gradi, venti deboli e mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

viaggiando per il mondo, proprio come la canzone di Carol G e Manu Chao, il signor Zampironi per 30 anni porta avanti la sua attività. Insomma, vi ho svelato che Zampironi è il motivo per il quale ancora oggi noi chiamiamo lo Zampirone quell'oggetto, quell'incenso, ecco, anti-zanzara. Beh, questa persona, Giovanni Battista Zampironi, porta avanti la sua attività per oltre 30 anni, poi vende tutto, così, d'amblè. Nel secondo dopoguerra però il marchio rivoluziona il suo prodotto adottando la classica forma spirale che conosciamo oggi, no? La ragione di questo cambiamento sta tutta nel fatto che un imprenditore giapponese che si chiama Eiichiro Ueyama aveva cominciato anche lui a produrre in Giappone dei bastoncini di incenso, no? Però poi, insomma, questi bastoncini duravano pochissimo. La moglie invece, ricordando le sembianze di un serpente, gli dice: ma perché non lo fai a spirale? E facendolo a spirale poi si accorse che la durata era anche oltre le 7 ore, le classiche 7 ore che oggi uno zampirone secondo me non dura, però oh.

Tanti anni fa c'era anche un certo Julio Iglesias, papà di Enrique Iglesias, che cantava una canzone che aveva come titolo proprio Pensami, che aveva delle sonorità ovviamente molto diverse. Beh, anche questa è molto accattivante, Fade, Sfera e Basta, Pensami, qui su Radio Puglia. Siamo arrivati ai saluti finali, ragazzi. Eccoci qua, siamo arrivati ai saluti finali. Tra pochissimo vi lascio in compagnia della Ranking Song con Danny, i 20 brani più ascoltati, più gettonati qui su Radio Puglia. Ma volevo anche ricordarvi che quando la prossima volta che accendete uno zampirone, ammesso che ce ne siano ancora in giro, perché mi sa che ce ne sono solo di elettrici, ricordatevi di questo supereroe che non aveva il vestitino di Superman, cioè non aveva il vestitino di Spider-Man, ma al massimo una t-shirt gliela dedichiamo con la Z, ma non di Zorro, di Zampironi, che effettivamente aveva inventato proprio questo incenso che allontanava le zanzare. Cioè, dobbiamo a lui anche il fatto che poi altre multinazionali hanno inventato il piretro che si può cospargere negli ambienti anche in altra forma e quindi ci dona notti serene e tranquille. Allora, Oronzo Giglio, cioè io, vi saluto, grazie per essere stati con noi. Domani pomeriggio Nair torna, come ben sapete, perché noi siamo sempre in onda dal lunedì al venerdì, ma

0: creativa.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina con incontri di gusto in contrada Sicarico sulla strada provinciale Castellana Monopoli presso la parrocchia Sacra Famiglia.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Ora in onda la replica di Ranking Song.

ventesima? Va bene, d'accordo. Anche oggi dalla ventesima. Al numero 20 c'è David Guetta con la voce di Andrea Bocelli. Di

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Benvenuti alla Ranking Song, la classifica delle canzoni più trasmesse su Radio Puglia di questa settimana. Prima abbiamo sentito la canzone dei mondiali di N.A. David Guetta con la voce di Bocelli. Invece adesso chi c'è?
2: Ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

0: io.
1: E chi c'è?
0: C'è anche la chi Giulia, c'è? La Giulia, benvenuta.
1: Ma sì, sono sempre qua, vedi? No, praticamente mi si è incollata qui il pantalone alla sedia, per non dire qualcosa. E quindi sono rimasta qua.
0: Sì, sei rimasta qua perché prima eri con Ronzo.
1: Esatto.
0: Invece
1: esatto.
0: Adesso si presenta l'altra canzone. Di chi?
1: Ah, che bello, già sto ballando. Shakira con Burna Boy. Dai, dai, alla posizione 17.

0: tra l'altro oggi, venerdì, è uscito il suo nuovo album. Dopo la pubblicità ascolteremo le prossime
1: posizioni. 15 posizioni. State con noi.

0: bene. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Ritorniamo dopo la pubblicità per presentare la 15ª posizione. Fulminacci, maledetto me!

la compagnia bella e reciproca, caro Danny. E siamo passati, anzi adesso passiamo da un cantautore romano ad un altro, quindi dalla 15ª posizione, Maledetto Me di Fulminacci, a Achille Lauro, Comuni Mortali, alla 14ª.

0: Achille dove si trova, in che posizione?
1: Achille Lauro è alla 14ª, però noi andiamo avanti, scorriamo con la classifica, perché adesso abbiamo Buona Domenica di Saif alla 13ª e al 12º posto Sorry Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Cristian. Sorry, scusa, lo sento. Chissà chi troviamo al primo posto in questa settimana.
1: Dovete
0: chissà.
1: Stare con noi fino alla fine. Però intanto partiamo con la undicesima, anzi continuiamo con la undicesima Digi di

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
8: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: Al numero 10 c'è un DJ producer, Ugel, Moving to the Sun. Invece alla 9 chi c'è?
1: Alla nona ci sono quei gran due bei ragazzi di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, che ce li dobbiamo godere in radio, visto che in TV non ci saranno.
0: È vero, non si fanno vedere.
1: Sono troppo impegnati.
0: Ci piace che si fanno sentire.

notizia di questi ultimi giorni, queste ultime ore, parla appunto di Angelina Mango e Marco Mengoni, che non parteciperanno agli show televisivi, quelli più famosi, no? Sulla musica, perché lei è impegnata con i suoi tour, insomma con i suoi concerti, e lui invece è in pausa e sta scrivendo il nuovo album. Quindi godiamoceli in radio. Angelina Mango e Marco Mengoni alla 9ª posizione nella nostra ranking song, mentre alla 8, caro Danny, chi ci abbiamo?

0: live, quindi state con noi, state con noi, non andate in paranoia perché ci rivediamo, ci risentiamo fra pochissimo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
13: Ora in onda la replica di Ranking Song.
0: E ritorniamo in diretta a Radio Puglia, sono le 18:47 con la nostra Ranking Song.

0: chissà chi vincerà questa classifica questa settimana.
1: Dovete rimanere con noi per scoprirlo, però prima, ecco, facciamo un riepilogo.
0: Al numero 20, chi c'è?
1: Al numero 20 c'è DNA di Andrea Bocelli con David Guetta e Jay.
0: Al numero 19?
1: Alla numero 19 invece avevamo American Girls di Harry Styles. Saliamo.
0: Ho studiato, ricordo, 18 saliamo. Cabana, Irama, giusto?
1: Bravo. Alla 17esima posizione Dai Dai, Shakira.
0: Alla 16esima, ultimo, Romantica.
1: Maledetto me, Fulminacci alla 15esima posizione.
0: 14, De Roma, Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E si piazza al 13esimo posto, Buona Domenica, Saif.
0: Numero 12, PTN, Sorry Scusa, Lo Siento.
1: 11esima posizione per DJ Ilam con Digidi Digidi.
0: Numero 10, Huel, Moving to the Sun.
1: Alla 9ª, Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: All'8ª, Partenope, Mercremont, Serena Brancale e i Colors.
1: Alla 7ª, Samurai J, Flamenco Paranoia.
0: Al numero 6, Another Talk to You.
1: E alla 5ª, Bad Bad Bad, Shiva con Joliet.
0: E poi abbiamo sentito ovviamente al numero 4, Buon Vento, Alfa e Giovanotti che hai...

0: fosse. L'aria condizionata non l'accendono qua. Oh. Non so, per il surriscaldamento. No, sai cos'è che fa? Loro sono eco. Per il surriscaldamento globale, no? E per contrastare questo problema non accendiamo l'aria condizionata.
1: No.
0: Ci spogliamo, Giulia, dai!
1: Sì.
0: Ci vuole solo una piscina, una piscina
1: sì,
0: interna.
1: Di gonfiabili.
0: Abbiamo ascoltato alla terza posizione Serena Brancale, Delia e Levante con...
1: Al mio paese, terza posizione. Invece saliamo, secondo posto per... La testa gira, Fred De Palma, Anita e Emi Schilla.

0: La festa della Ranking Song, siamo arrivati in cima alla classifica.
1: Abbiamo ascoltato tutti questi brani che potete anche trovare sul nostro sito www.radiopuglia.it. Qua potete scoprire insieme a noi anche la prima posizione, però non la spoileriamo, ve la facciamo ascoltare.

0: Per gli esperti di musica, questa canzone è una Scandi House. Che cos'è?
1: Sono forti questi, bravi, mi piacciono.
0: Mi sono informato.
1: Sentiamo, hai studiato.
0: È una musica house che deriva dal nord, dalla Norvegia.
1: Dal fresco.
0: Sì, perché loro sono tre DJ producer norvegesi che stanno letteralmente dominando le classifiche virali di Spotify e anche

0: venerdì 26 giugno, sempre alle ore 18.
1: E in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Bene, Giulia, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a te, grazie a voi.

0: classifica di Radio Puglia. Da Danny
1: e da Giulia,
0: buona serata.
1: Ciao, buon weekend.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma Igiene Quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
9: Radio Puglia News.
10: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
11: L'economia.
10: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio e lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i due mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo: vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL, che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%, siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà la Basilicata. Sulla Puglia invece cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora qualche temporale di calore nel pomeriggio sulla Basilicata. Temperature massime stabili con caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Punte massime che saranno comprese tra i 30 e i 35 gradi, venti deboli e mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
4: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia, sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà la Basilicata, sulla Puglia invece cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora qualche temporale di calore nel pomeriggio sulla Basilicata, temperature massime stabili con caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Punte massime che saranno comprese tra i 30 e i 35 gradi, venti deboli e mari calmi, tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: un'altra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fossi

0: materasso che vuoi tu.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La canti, la balli, la ricordi.

0: Ti vedo.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Ero camice di barberi. Se il solito cane che abbaia non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennavo,
7: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.

Bambina. Ogni mattina alle 7:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì,

0: Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. Soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro.

0: euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa, al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Radio Puglia.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.